0: 14. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello,
1: Daniel.
0: Oh, I'm going. Oh, look on you.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, Carlos, how?
1: Hello.
0: Hey, Carlos, how?
1: Hello.
0: Hey, Carlos, how? Hello. Hello, sir. Hello?

0: Bond FM
1: 92.9. Bond FM 92.9.
2: Bond FM 92.9. Iba ti ago mewa ti lulo ni kogo. E je ka ma lo sori eto yin omo olumo fun ti asale toni agbodunun.